0: Batterie aber.
1: T! Ah, maskiki la ratipa! Maskiki ne tu dolaza! Maskiki la ratipa!

Non va bene, allora vi dice attenti nella passeria. Ma se non so giocare bagna. Anche sull'automo farmacia così. Se gioca mi la sei bella. E così. Non fa manda cado cinque nella dicito. Adesso così. Ma non vuoi se. Bye.

avilidos pensende a su ricatto, imposto da esumere sa pastura, metà de brutto e più incontrato. Questo obbligo a emigrare in pianura, prosarvare su magro capitale dai sorfritto ziverro de sartura. Tunde ne murga ne pro su principale, ma dai ziverro e dai sanada mala si ristabilini in su comunale. Casa paga e s'affitto er moderata e poden liberamente pasculare se n'agattare muro su infilata.

unita e forte, salzente orgolesa, sa lotta vi decisa di seguire, fino a canto la raggiunta s'intesa. Sor delegao da esassemblea, in Roma in su ministro e sa difesa, sos combattente de sa idda mea. Vizor de sa barbaggia de Ololai, parian sos soldator de Corea. Chi una lotta de popolugai, naraian sor pezzo spilicanos, chi invidi soro non l'ambida mai. Tutto sus progressistas a isolanos, solidales con tanta simpatia, a orgoso lo tocchè danas armanos, e narana, custa sì che è valentia.